si cacciugna e ai tai usciai. Li babai, cacciamai, cacciamai, li babai, dei nuvol non pelle e dolore mai. La sedi così boiata sogai, elve si cacciugna e ai tai usciai. Li babai, cacciamai, cacciamai, li babai.

si con giugno e alta io sai li mai cosa mai cosa mai di domani dei uomo bello e dolore la se di così boiato sogari e le si con giugno e alta io sai li mai cosa mai cosa mai di domani dei uomo bello e dolore ma os os sogno ve sexy no giorno no, no, no, no, no, no, no, no, no.

gli dice a casa sasso gli ressi così ti pare solo nintendo sasso gli si morò c'ho cosa chi te sexy e gli dice a casa sasso gli

Io fai ti stai molto sembaro E che ti farò nei occhi Per io ne faccio la voce Di così no, ho così